0: quando la facciamo attaccare fuori dalla città e a Messina Rane a piede del film Industria Fili.
1: Così!
0: Paoli Moglia, Paoli Moglia, Paoli Moglia, Paoli Moglia, Paoli Moglia, Paoli Moglia, Paoli Moglia,
2: Paoli Moglia, Paoli Moglia,
0: Paoli Moglia, Paoli Moglia, Paoli Moglia, Paoli Moglia, Adamo e Sio con Ambili. Ho già fatto a chi tu viene a Timo Cagliari Sugar. E qua Dani, qui è il